Una da porta di gita va bene. Si tu la parla vieta americana, quando sa parla mola sotto la luna.

Ma da porca mi chita va bene a me. Si tu la parla vieta americana, quando sa parla mola sotto la luna, ma da bene a me.